Zilatsa kakati. Sei mahai mia radi. Sei mahai mia radi. Zim pudistie. Mahatati lazunati. Sei mahai mia radi.